0: Beautiful Day, Valeria Gastaldi.
1: La 96.95.5, tu parada latina.
2: Tu parada latina.